0: čase být.
1: Housebrand Café. Housebrand Café, per favore.
2: Sì, signora.